grave. Dedicale ancora pulita. A dire lo padre, la vienci dell'amore. A dire tu sude, ti sombro benesida. Non te escondi tuoi li segreti di mi giù. A dire ma bella.